0: Non me la puoi portare,
1: viva,
0: bevando a gusto di te,
1: Hian.
0: In tutte le piazze di Scampia, Hian. Bevando a gusto di te, bevando a gusto di Hian. Bevando a gusto di Sarax, bevando a gusto di Sarax, bevando a gusto di te, bevando a gusto di Hian. Bevando a gusto di te.